0: Adesso da mamma pezza crema, so che son preziosi. Ando in cerere da mostrare su Marte per tutta la svaina. Che sigui un cas per d'una vol dir sempre molt bé sa svaina.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.